0: cura. Aleluia! Aleluia, Senhor! Tu eres el rei soberano.
1: La Bibbia dice: chi è come tu?